Le piace di orologio. Frusta annusare, leccare, si serva durante l'intervallo, rapporti sensuali, il salitino. A cosa pensi? Il mal di testa, il mal di testa.

Bella Madonna, Gesù Cristo, piano, piano, cazzo piccolo, grande amore, sentimentale, undergarmento, il mal di testa.

Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.

Senza mille. Marijuana. Senza mille. Marijuana. Senza mille. Marijuana.